No, no, vaneggio! Questa debolezza estrema mi causò tant'altre volte. Visioni allucinanti. Quel riflesso

ho udito i passi che s'allontanavano. Mai prima d'ora li avevo notati. La lampada! Nel buio, all'improvviso, lombava questa cella.

sulle mie mani passa un soffio d'aria, una fredda carezza. Dove viene? La porta non deve essere lontana.

le stelle, il cielo, questa è la salvezza. Fuggir per la campagna, con le prime luci dell'alba, saranno sui monti. Il profumo dei cedri, libertà.